0: ba ga di fele. Too much tune baba. Ya rona FM.
1: Kangas da my phone enza na. Quest on bambi.